anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex. Anytime, anywhere.

0: anytime, anywhere, right now. Oh yeah.
1: Ciao gente, 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sì.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

like what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la viabilità sulla 1 in direzione Bologna, code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Sempre in direzione Bologna, attenzione a materiali sulla carreggiata tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Sulla A12 ancora code a tratti dopo un incidente avvenuto tra Versilia e Massa in direzione di Genova. Per i treni, ricordo, fino al 28 agosto saranno eseguiti importanti interventi sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma, la circolazione ferroviaria riprogrammata con variazioni di orario, allungamento dei tempi di percorrenza e rimodulazione dell'offerta dei collegamenti alta velocità, intercity e regionali. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

Ancora raid ucraini sull'e-commerce russo. Putin ammette danni all'economia. Domani volenterosi saranno a Kiev. All'Ucraina servono intercettori per abbattere i missili russi. Macron promette aiuti, ma l'Europa non ha gli strumenti per cambiare la situazione. L'America cerca di spezzarci per poterci controllare. Il premier canadese Carney annuncia una battaglia contro i dazi di Trump. Nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, però, il Canada parte svantaggiato. Papa Leone al meeting di CL condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti e chiede di dare più valore alle persone che ai confini. Un importante discorso politico che parla dentro e fuori dalla Chiesa. La legge svuota carceri entra in vigore. Sulla carta 10.000 detenuti tossicodipendenti potranno chiedere il trasferimento in strutture specializzate, ma i fondi bastano per appena 500 persone. Schlein è la segretaria più longeva del Partito Democratico. Dopo 3 anni e mezzo alla guida del PD ha battuto il record di Bersani.

0: 8:31. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito per la seconda notte consecutiva un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon, il principale rivale di Wildberries, la compagnia che da settimane è nel mirino di Kiev. Il raid a Orenburg ha provocato danni, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime. I raid russi sull'Ucraina invece hanno provocato almeno 4 morti nelle ultime 24 ore. Ieri il presidente russo Putin ha promesso una dura rappresaglia contro gli attacchi alla logistica russa, ammettendo che Kiev sta infliggendo danni economici al paese. Alla vigilia del vertice della coalizione dei volenterosi, che ci sarà domani nella capitale ucraina, la priorità di Zelensky sono però le difese aeree per riuscire a fermare i missili che Mosca continua a inviare sulle città ucraine. Il presidente francese Macron ieri ha dichiarato: è fondamentale che tutti i paesi che dispongono di tali risorse si uniscano a questo sforzo. L'Europa però può fare ben poco. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
1: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot PAC 3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero di arsenali.

0: manifestazioni contro la magistratura nazionale. Adine era stato arrestato durante le manifestazioni contro il regime di gennaio, che l'Iran descrive come colpo di Stato americano-israeliano. Negli ultimi mesi Teheran ha eseguito la pena capitale nei confronti di decine di persone e più di 100 rischiano la stessa sorte. Il premier canadese Mark Carney promette di rispondere ai dazi di Trump con la stessa moneta e ammette che la storica relazione commerciale tra i due paesi è collassata. Quando vieni attaccato sei in guerra e noi siamo stati attaccati, ha dichiarato Carney. Il servizio di Michele Migone.
1: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia». Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington.
0: Ora ci spostiamo in Italia. È stato un discorso profondamente politico quello di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso con un affondo sul falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni. Ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato un programma di impegno sociale e culturale per i cattolici di oggi.
2: Troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé.
0: Un discorso dunque che non ha guardato solo all'esterno, ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, come lo stesso Comunione e Liberazione, a cui Prevost ha chiesto di costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Paolo Naso è politologo e studioso delle religioni.
3: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione. Ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione diciamo della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente il

0: la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: Domani scadrà il taglio delle accise sul gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli, in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese, perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ha detto ieri che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extraprofitti. L'entrata in vigore la cosiddetta legge svuota carceri. Sulla carta prevede che i detenuti tossicodipendenti condannati a pene non superiori a 8 anni possano presentare domanda per essere trasferiti in strutture specializzate in cura e riabilitazione. Ma i fondi stanziati bastano a malapena per 500 persone e mancano le strutture necessarie. Ascoltiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone.
2: Diciamo che questa norma e i numeri con i quali il ministro Nordio l'ha propagandata, ovvero usciranno 10.000 detenuti tossicodipendenti, sono piuttosto campati in aria, nel senso che quei 10.000 sono forse la platea dei possibili beneficiari teorici, diciamo, se non ci fosse attrito nel mondo, cioè quelli che come residui pena vi possono rientrare. Dopodiché dobbiamo considerare uno che la norma pone una serie di paletti e questi paletti verranno valutati caso per caso dal magistrato di sorveglianza. Di questi 10.000 già avremmo una grande scrematura. Dopodiché il ministro Nordio non si è preoccupato di fare una ricognizione delle comunità. Le comunità non hanno assolutamente la disponibilità di quel numero esorbitante di costi e terzo luogo ha pensato bene di metterci una copertura finanziaria minima che basta appena, noi abbiamo fatto un po' di conti, basta appena al massimo per 600 persone. Quindi diciamo non sarà sicuramente la soluzione ai problemi che affliggono le carceri.
1: Dopo 3 anni e mezzo alla guida del Partito Democratico, Elly Schlein è diventata la sua segretaria più longeva. Ha battuto il precedente record detenuto da Pierluigi Bersani. Abbiamo chiesto un bilancio della sua segreteria a Gianfranco Pasquino, politologo dell'Università di Bologna, intervistato da Omar Caniello.
3: Ma ha fatto relativamente bene, direi. Il problema non è con la segretaria del Partito Democratico, il problema è il Partito Democratico in quanto tale, il problema è la sinistra, la sua incredibile tendenza a frammentarsi, a litigare, a lasciare, a passare da un partitino ad un altro, e non si capisce bene in che modo ricomporre tutto questo. E il suo messaggio fondamentale, il campo largo non è un modo per ricomporre il partito, è un modo per creare un'alleanza. Ma allora io esco, mi faccio il partitino e poi mi alleo con il Partito Democratico. Questo che non va bene.
4: Schlein si trova a gestire soprattutto delle correnti interne. Come se l'è cavata nella gestione, secondo lei, delle varie anime del Partito Democratico?
3: Ma se l'è cavata, credo, abbastanza bene, con un po' di sufficienza, per così dire. Cioè, prende atto che ci sono dissensi e poi non cerca di confrontarsi apertamente con i dissensi, con i dissenti. Così come i dissenzienti non cercano il confronto aperto e quindi rimane sempre un alone di ambiguità, anche ad esempio nei rapporti con l'Ucraina, e c'è un'ambiguità di fondo nel partito e alcuni se ne vanno dicendo che non è abbastanza a favore dell'Ucraina, altri che dovrebbe essere addirittura ancora più esplicita nell'appoggiare una cosiddetta pace. Cioè, vedo che non manca, come dire, lo scontro vero tra persone che sanno però che dovrebbero convivere e creare una linea politica, e questo è un elemento secondo me di debolezza.
1: In chiusura, la Francia fa i conti con il cambiamento climatico dopo un'estate tormentata da siccità e ondate di calore. E gli effetti si fanno sentire anche sullo sport nei primi giorni del campionato di calcio maschile, il servizio da Parigi.
5: È l'estate più calda di sempre in Francia, con una canicola quasi costante cominciata a metà maggio e durata per più di due mesi, fino ad appena qualche giorno fa. Record di temperature, record di durata, record di ettari di foreste e pineti andati in fuoco e record di giorni consecutivi senza pioggia in un gran numero delle 100 province francesi, di cui ancora oggi una settantina sottoposte a misure prefettizie di restrizione d'uso e razionamento dell'acqua potabile. Una siccità che rischia di essere la peggiore della storia del paese, tanto da diventare per così dire spettacolari sui campi del campionato di calcio francese che comincia questo weekend. Molte squadre da Lille a Tolosa sono state costrette a rimpiazzare d'urgenza il prato dello stadio comunale, reso tanto secco dalla siccità da diventare inagibile. Fino al caso più clamoroso, quello della squadra più forte, più ricca e più prestigiosa, il Paris Saint-Germain, doppio campione d'Europa in carica, costretto ad annullare la prima partita in casa a causa appunto del campo del Parco dei Principi bruciato dal caldo e non sostituito per tempo. Sconfitta dei campioni e vittoria emblematica della canicola che, al di là del caso tanto mediatico del PSG, per la prima volta rende problematico, quando non impossibile, la ripresa dei campionati in tutte le categorie. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Iniziamo con la 1, dove il traffico in direzione Bologna risulta complicato. Code per traffico intenso tra Firenze Scandici e Barberino di Mugello. Verso nord la circolazione è rallentata tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, mentre più avanti c'è un veicolo in avaria fermo in galleria tra il Bivio con la variante Sasso Marconi. Situazione analoga in direzione verso Firenze, rallentamenti per materiali sulla carreggiata all'interno della galleria tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano. Ci spostiamo sulla A12 in direzione Genova, ancora a code dopo un incidente tra Versilia e Massa. Per i treni fino al 28 agosto, importanti interventi sulla linea direttissima e convenzionale Firenze-Roma, riprogrammazione della circolazione ferroviaria, variazioni per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa Livorno, segnalata la presenza di personale su strada in più settori. Attenzione presso l'uscita di Empoli Est, in prossimità dello svincolo di Empoli, in entrambe le direzioni. In direzione mare verso Livorno, personale sulla carreggiata nel tratto compreso tra il bivio con la 12, Colle Salvetti e l'interporto Toscano Est. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, rallentamenti in direzione Pisa tra Prato Ovest e Pistoia per un veicolo fermo. Anche sulla 12 abbiamo un veicolo fermo in direzione Genova dopo un incidente avvenuto tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia. Per i treni, ricordo, fino al 28 agosto gli importanti interventi sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma, con una generale riprogrammazione della circolazione e variazioni di orario per tutti i treni. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of

0: You're listening to Radio 3 Oldies.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord, circolazione rallentata in direzione Pisa, un veicolo in avaria tra Pratova Est e Pistoia e personale su strada tra Pistoia e Monte Catini Terme. In direzione opposta verso Firenze ancora un veicolo fermo tra Monte Catini e Pistoia. Passiamo alla 1 per chi viaggia in direzione Firenze, prudenza per due veicoli in avaria, il primo nel tratto tra Chiusi e Valdichiana e il secondo tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, allo svincolo di Empoli Est, rallentamenti per la presenza di personale su strada in entrambe le direzioni. Chiudiamo con i treni, fino al 28 agosto proseguono i programmati interventi di potenziamento sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma che comportano modifiche di orario e una generale riprogrammazione di tutto il servizio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
1: All the colors of the rainbow before your very ears.
2: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso, l'ipotesi è che sia stato ucciso, la conferma arriverà però con l'autopsia.
1: Un nuovo naufragio in mare, 14 persone sono morte al largo della Tunisia dopo che la loro imbarcazione è affondata nel tentativo di raggiungere l'Italia. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Jdaria, nel sud-est del paese, e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione. A bordo c'erano 15 persone. L'unico superstite ha raccontato alla radio locale di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di venire soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale. Le ricerche in mare sono ancora in corso e la procura tunisina ha aperto un'inchiesta.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere contrario alle elezioni in tempo di guerra. Sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. La dichiarazione arriva alcuni giorni dopo che l'ex ministro della difesa Fedorov, da lui licenziato, ha chiesto che il paese vada al voto. Intanto è salito a 4 il bilancio delle vittime dei raid russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Questa mattina nella zona di Odessa è stato colpito anche un treno passeggeri con a bordo quasi 600 persone. Non si registrano però morti o feriti. Droni di Kiev hanno invece preso di mira un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon. È il secondo attacco consecutivo contro l'azienda dopo settimane di raid sul suo principale rivale, Wildberries.
1: I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma noi non ci arrenderemo mai. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commenta così la nuova fase di guerra commerciale annunciata dagli Stati Uniti, alla vigilia della conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent, che dovrebbe esplicitare in che modo Washington intenda portare Teheran verso un D-Day economico. Il regime iraniano nel frattempo continua a eseguire le condanne a morte dei manifestanti arrestati durante le proteste antigovernative dei primi mesi dell'anno. Questa mattina è stato ucciso un giovane accusato di avere cospirato contro la sicurezza nazionale.
0: Israele colpisce il sud del Libano con raid aerei e colpi di artiglieria. I media libanesi riferiscono che gli attacchi delle forze israeliane avrebbero interessato in particolare le alture di Ali Al-Tahr, nella zona di Nabatieh.
1: Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo contro Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato infatti 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere e la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ieri ha detto che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extra profitti.
0: Oggi tempo in prevalenza stabile nel nord Italia con qualche precipitazione sull'arco alpino. Bel tempo al centro con cielo sereno poco nuvoloso, caldo in aumento nel sud. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: passato non è più la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Già.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 sulla variante di Valico, il traffico è decisamente intenso. Rallentamenti anche tra Val di Chiana e Firenze Sud in direzione Bologna. Rallentamenti anche tra Val di Chiana e Firenze Sud, direzione Firenze, sempre in direzione del capoluogo. Sulla variante di Valico, un veicolo è fermo all'interno di una galleria tra Badia e Firenzuola. Ci spostiamo sulla 12, attenzione in direzione Livorno, pedoni su strada tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la 11. Sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, anche qui i lavori in corrispondenza dell'entrata di Ponte della Est. Per la viabilità cittadina a Firenze ricordo che da domani, lunedì 24 agosto fino al 5 settembre, via dell'Erta Canina resta chiusa al transito, nel tratto compreso tra via dei Bastioni e via del Monte alle Croci, per consentire un intervento sulla rete idrica. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio di venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. L'unico superstite racconta di essere rimasto in acqua per 2 giorni. La presenza della barca in difficoltà era stata segnalata alle autorità, non è stato fatto niente, denuncia Sea-Watch ai nostri microfoni. Sull'omissione di soccorso in mare e le decisioni prese in tema di migrazione, anche l'intervento del Papa ieri al meeting di CL. Un importante discorso politico che condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti. Alla vigilia dell'incontro dei volenterosi a Kiev, Zelensky chiede 300 missili Patriot entro l'inverno. Francia e Germania promettono aiuto, ma solo gli Stati Uniti hanno a disposizione gli intercettori. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. I prezzi dei carburanti toccano un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo supera i 2,2 euro al litro e intanto in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.

0: Sono le 13:01, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Gdaria nel sud-est del paese e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione nel tentativo di raggiungere l'Italia. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso da una nave commerciale. A settembre, intanto, all'incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, il ministro dell'interno Piantedosi è pronto a proporre una nuova stretta sulle ONG che salvano migranti in mare. Sembra che Roma chiederà a Berlino di considerare le persone soccorse dalle ONG tedesche come di propria competenza, a compensazione dei rimpatri di dublinanti in Italia, cioè di coloro per i quali il nostro è stato il paese di primo ingresso, ma che poi si sono spostati in altri stati che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: E proprio i migranti sono stati al centro del discorso di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice in un discorso profondamente politico. Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano.
2: Sulla paura che in un certo modo la quiete ontologica del motto di questo incontro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, muove questo indicativo dove in questo mondo, in questo momento non troviamo tanto l'amore, il timore che questo spirito prevalesse su quello più critico, direi che è ampiamente superato. A me pare che questo Papa abbia detto alcune cose importanti, la prima sulla guerra, la pace, il disarmo, includendo le tecnologie dannose per l'umanità, il falso realismo che ha contrapposto al realismo, dice, della misericordia. Ma diciamo, al di là di questa espressione, il realismo vero è quello del rendersi conto dell'enormità di dolore, sofferenza, di svalori in gioco nell'attuale politica mondiale. L'altro punto è quello dei migranti, rendersi conto anche qui che siamo noi i responsabili. Riprende un po' il discorso di Lampedusa: ci sono decisioni prese o decisioni omesse che sono responsabili di ciò che succede nei mari e alle porte d'Europa, delle morti eccetera. E poi credo che ci sia stato anche un appello interno all'idea che spesso, più che ascoltare la parola dello spirito, del divino, di ciò che ci induce a migliorare questo mondo, si sono ascoltate all'interno stesso di certe organizzazioni, fra cui probabilmente quella che l'ha invitato, le voci proprio del mondo e gli interessi del mondo.
0: Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. La procura indaga per omicidio, la conferma sulle cause del decesso arriverà però solo con l'autopsia. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che l'esercito ha colpito un lanciamissili russo Iskander, situato vicino alla linea del confine. Prendere di mira le postazioni da cui partono gli attacchi balistici è una strategia, ha spiegato, per limitare questi raid in un momento in cui Kiev non può abbattere i missili per carenza di intercettori. Proprio i deficit delle difese aeree saranno al centro dell'incontro della coalizione dei volenterosi previsto per domani nella capitale. Zelensky parla di trattative fruttuose con Francia e Germania e dichiara di star cercando 300 missili Patriot per affrontare l'inverno. Una richiesta che però può essere esaudita solo dagli Stati Uniti. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
3: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot Pack 3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Il presidente ucraino Zelensky deve affrontare anche l'opposizione interna. Andare al voto durante la guerra sarebbe uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha dichiarato, rispondendo alla richiesta di elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa Fedorov, licenziato a luglio. Fedorov, in un'intervista pubblicata questa mattina dalla BBC, ha rincarato la dose e ha detto che Zelensky deve rispondere a delle domande sulla corruzione tra i suoi collaboratori, senza però accusarlo direttamente. Ora ci spostiamo in Francia. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, in occasione della chiusura della scuola estiva del partito, ha lanciato il proprio programma per le elezioni presidenziali del 2027, che sarà all'insegna dell'ecologia. Il servizio da Parigi.
4: Secondo grande comizio della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon davanti a 10.000 persone a Valence, nel sud-est del paese. A 7 mesi dall'elezione, in una Francia ancora provata e scossa dall'estate più calda della sua storia contemporanea, tra canicola cronica, mega incendi e siccità senza precedenti, il leader storico e indiscusso della gauche radicale e per ora largamente favorito nei sondaggi a sinistra, ha pronunciato un discorso programma che potremmo definire di protezione civile, nel senso più completo, pertinente e in definitiva politico del termine. Già precoce profeta della pianificazione ambientale, attrezzo indispensabile di adattamento al cambiamento climatico, Mélenchon parte da un presupposto lucido e inequivocabile. La crisi ecologica, ha detto, ha una sola soluzione, la solidarietà popolare. Sorta di rivisitazione o aggiornamento ambientalista dei precetti socialisti della tradizione operaia, che immediatamente tradotto in proposta concreta dalla Guardia Regionale della Protezione Civile, nuovo servizio nazionale obbligatorio per coscrizione per i giovani francesi, non più militare appunto, ma dell'ambiente. Detta altrimenti, nella storia della gauche, dopo la Guardia Repubblicana, la Guardia Rossa, ora potremmo dire la Guardia Verde, organizzata sulla base di ecoregioni, disegnate a partire dai bacini fluviali, perché, spiega sempre Mélenchon, l'acqua è la materia prima di ogni ecosistema. E se la sanità pubblica è ormai anche sanità ambientale per il leader della sinistra radicale, allora dopo lo Stato repubblicano e dopo lo Stato sociale, ora l'urgenza è quella dello stato ecologico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Canada vuole i vantaggi di uno stato degli Stati Uniti senza esserlo. Basta. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo attacco a Ottawa sul suo social Truth. Da ieri sono in vigore dazi del 50% sui prodotti canadesi, che il premier Mark Carney ha descritto come una guerra commerciale. Il servizio di Michele Migone.
5: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington».
0: A pochi giorni dalla mossa di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, che ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, si attende la risposta di Intesa San Paolo. Intesa sta preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo della borsa. Secondo Alessandro Messina, responsabile finanza di avanzi, sostenibilità per azioni, qualunque cosa accada, ciò creerà un nuovo polo e dunque un'ulteriore concentrazione nel settore bancario.
6: Cosa succede chiunque vinca? E purtroppo la risposta non è positiva. Comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione, un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e del credito. Consideriamo che nel 2014 in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i 3/4, meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione tra gli altri settori limitrofi che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. Forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, dovrebbe poter significare forza e stabilità. Però, allo stesso tempo, abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio.
0: Il neonominato capo di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, già indagato per la strage di Brandizzo nel 2023, in cui morirono 5 lavoratori, è stato iscritto dalla Procura di Ivrea nel registro degli indagati, nell'ambito di una nuova inchiesta sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. Il fascicolo ipotizza che lui e altri 11 funzionari e dirigenti non abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorare la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia. Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
7: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: È mancato ieri a Milano Giorgio Ferraresi, docente di urbanistica al Politecnico, figura di rilievo per le battaglie portate avanti in tanti ambiti. dalle lotte per la casa con l'Unione Inquilini ai diritti dei contadini di Senterra. Ferraresi era stato tra i fondatori della Società dei Territorialisti, oltre che il padre del Parco Agricolo Sud di Milano. Era un affezionato ascoltatore di Radio Popolare. Alla moglie Nicoletta Gandus, le nostre più affettuose condoglianze. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. In A1 presso Valdarno, in entrambe le direzioni ci sono rallentamenti dopo un intervento di soccorso. Sulla variante di Valico, direzione Firenze, un veicolo è fermo in galleria tra Badia e Firenzuola. Ci spostiamo sulla A12, rallentamenti tra Versilia e Massa. In carreggiata opposta, verso Livorno, massima prudenza, pedoni in strada tra il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la 11. Sul raccordo Pisa-Aeroporto, direzione Firenze-Pisa-Livorno, attenzione, materiali sulla carreggiata tra Pisa-Aeroporto e Pisa-Nord-Est. Veniamo a Firenze, in viale Etruria, attivi restringimenti di carreggiata e stop temporanei sulla corsia di immissione verso il sottopasso per il rifacimento del manto stradale. Inoltre domani, 24 agosto, via dell'Erta Canina resta chiusa al transito tra via dei Bastioni e via del Monte alle Croci. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
10: La meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Yo DJ, Yo Train Network, DJ Master Mix.
2: Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno. A Firenze Scandicci, incidente in uscita e riguarda entrambe le direzioni. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In FIPLI al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze, segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori pubblici acqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro dell'interno Piantedosi di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Il ministro ha parlato di una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, ha spiegato il ministro. Sea-Watch invece ha risposto che giovedì 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone in acque internazionali, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Il governo invece può dire lo stesso?
3: Le elezioni in tempi di guerra sarebbero troppo pericolose, rappresenterebbero un grosso rischio, ha risposto così Volodymyr Zelensky alle ultime richieste di elezioni. Il presidente ucraino ha risposto soprattutto al suo ex ministro della difesa Fedorov, che in un'intervista ha parlato di casi di corruzione anche tra gli stretti collaboratori di Zelensky.
2: Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale.
3: Un 14enne palestinese è stato ucciso questo pomeriggio a Nablus in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante un raid militare israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid. L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'accaduto.
2: Il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli dell'M23 hanno raggiunto un accordo su una roadmap per poter procedere con un negoziato di pace. L'annuncio è arrivato dopo 5 giorni di trattative in Svizzera con la mediazione tra gli altri degli Stati Uniti. M23, supportato dal Ruanda, controlla alcune zone nell'est del paese.
3: Un cittadino straniero, 32enne, è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, cittadinanza pakistana, risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo è in un avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono in corso. La procura indaga per omicidio. La conferma sulle cause del decesso arriverà con l'autopsia.
2: Incidente mortale in tarda mattinata sulla A14 tra Riccione e Rimini. C'è una vittima, un uomo che era alla guida di una motocicletta. A bordo con lui viaggiava anche una donna gravemente ferita, portata in ospedale in codice 3. Secondo le prime ricostruzioni, la moto avrebbe tamponato un'auto incolonnata nel traffico.
3: Caro carburanti, la segretaria del PD Schlein chiede tasse sugli extra profitti, le misure tampone non bastano più, ha detto, e poi ha aggiunto, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. Intanto, a 2 giorni dalla scadenza del taglio delle accise, il gasolio ha superato i 2,2 euro.
2: Le 15.34 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla variante in direzione Bologna, coda a tratti tra Aglio e il bivio con la A1. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In FIPLI al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze, segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori Publiacqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Secondo Zelensky, Putin è pronto a mobilitare altri 300.000 uomini. Il presidente ucraino ha detto che la mobilitazione potrebbe avvenire dopo le elezioni parlamentari russe, che si terranno tra poche settimane. Oggi Zelensky ha anche criticato la richiesta di elezioni, spiegando che a guerra in corso rappresenterebbero un rischio troppo grosso per il paese. La richiesta era arrivata dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso.
3: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro degli interni Piantedosi di non avere rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Il ministro ha parlato di grave violazione della normativa, le attività di soccorso in mare ha detto devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Sea-Watch ha spiegato che giovedì 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone in acque internazionali, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG, è vero, non collaboriamo con i criminali. Il governo può dire lo stesso?
2: Un 14enne palestinese è stato ucciso questo pomeriggio a Nablus in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante un raid militare israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid. Nel frattempo l'IDF ha comunicato che un palestinese avrebbe tentato di strappare un'arma a un soldato a un checkpoint a nord di Gerusalemme e quindi l'esercito lo ha colpito e ucciso. E intanto nella striscia di Gaza un bambino di 4 anni è stato ucciso da un raid israeliano nell'attacco contro un magazzino nella città di Al-Zawaida nella striscia di Gaza centrale. Sono anche rimaste ferite 6 persone.
3: Il capo dell'esercito pakistano Azim Munir sarà domani a Teheran, lo hanno detto le autorità iraniane. Il Pakistan è tra i mediatori che lo scorso giugno portarono alla firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, saltato poco dopo. La Repubblica Islamica ha minacciato ritorsioni anche militari per le nuove sanzioni economiche promesse in questi giorni da Trump.
2: Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale.
3: C'è anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, tra gli indagati della nuova inchiesta aperta dalla procura di Ivrea, 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI.
2: Caro Carburanti, anche la segretaria del PD Schlein chiede tasse sugli extra profitti. Le misure tampone non bastano più, ha detto e ha aggiunto, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E intanto a un giorno dalla scadenza del taglio delle accise, il gasolio supera i 2,2 euro al litro. Le 17.34, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico e tra Arezzo e Firenze Sud. In A1 sempre in direzione Bologna, veicolo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo, raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In Fipili al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze, segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori Publiacqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Che vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e il bivio con la variante di Valico e tra Arezzo e Firenze Sud. In A1 sempre in direzione Bologna, veicolo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo, raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In Fipilì al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze segnaliamo un nuovo asfalto in via Etruria e lavori pubblici acqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Fresh new music, the biggest hits. The station of the stars.
2: Radio 3 Network.
3: Kicking out the world's best music.
0: Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Bisogna salvare tutti e guardare al futuro. Dopo il Papa, anche il cardinale Zuppi parla di migrazione al meeting di Comunione e Liberazione, mentre il governo si prepara a un incontro con la Germania sui dublinanti e a una stretta sulle ONG. Oggi è stata fermata e multata la Sea-Watch 5, che aveva soccorso 6 persone in mare. Zelensky rifiuta le elezioni a guerra in corso chieste dall'ex ministro della difesa Fedorov. Domani si incontreranno i volenterosi e il presidente ucraino chiederà nuovi sistemi di difesa. Intanto la Siria chiede una ripresa dei negoziati con Israele dopo una settimana di bombardamenti da parte di Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dopo il Papa, anche Zuppi parla di migrazione al meeting di Rimini. Bisogna salvare tutti e scegliere un sistema che guardi al futuro. Così oggi, a margine del meeting di Comunione e Liberazione, il cardinale Matteo Zuppi ha parlato di migrazione, dopo aver ricordato le parole di Papa Prevost, che ieri proprio a Rimini aveva detto che prima dei confini vengono le persone. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, e quindi si tratta di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro, che non è soltanto più figli, più futuro, anche più accoglienza, più futuro. Diciamo, ma no, poi l'accoglienza porta dei problemi, che volte si affrontano, ma si guarda al futuro.
0: E intanto il governo Meloni si prepara per un vertice con la Germania sui cosiddetti dublinanti e sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedesche come propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Oggi sono stati stabiliti 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Sentiamo Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
2: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzata. La procura indaga per omicidio e per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. E passiamo ora all'Ucraina. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG WeWord, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione delle elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
3: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
0: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e sempre domani in Ucraina sarà festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 91 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco al-Shaibani alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana, 70 km dal confine turco, è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Shara, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che a fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria. Sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa, e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
0: Jacques Moretti, proprietario del locale a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenze contro la moglie Jessica Moretti. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo l'aggressione avvenuta la notte dell'11 agosto. I legali della coppia in serata non hanno commentato, aggiungendo però che è un caso che riguarda esclusivamente la loro vita privata e che non deve essere confuso con la tragedia del locale Constellation. Il caro carburanti, scende domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili con uno sconto di 17 centesimi annunciato oggi per 25 e 26 agosto. In Europa intanto si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi.

0: Marco Schiaffino.
1: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per due motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
0: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione ad Amatrice nei paesi circostanti procede a rilento. In Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Sentiamo Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
2: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 2 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Network.
4: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
5: I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.